0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Cali.

0: 1990.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

Salve, ragazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di Zabò, ma

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le due bambine erano state salvate dai vigili del fuoco. Allerta meteo oggi, due le città da bollino rosso con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo, ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie, si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre: la vita non ha senso a priori, Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. In apertura subito in Medio Oriente, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà le conseguenze, la replica del capo del Pentagono americano Exet. Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada durante un festival di salsa. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, ma il sospettato è ancora in fuga. A Milano, un 41enne italiano è stato trovato morto nel suo appartamento completamente a soqquadro, con diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere di Alessio Borrello è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'Interland milanese, allertati dai vicini. La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione, nonostante la posizione del governo italiano fosse in linea con quella di Bruxelles. Siamo al calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, che ha battuto 2-0 il Marocco, e la Spagna, che ha battuto il Belgio con il punteggio di 2-1. Ed è tutto.

0: Visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Barlonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso nel 1944, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982 e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1994!

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web, lapaelleria.es.

0: En Radio Calima suena Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, la replica del capo del Pentagono. Exit. Conflitto russo-ucraino, gli attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni ad infrastrutture civili, incendi e feriti, mentre gli attacchi sempre di Mosca, condotti però nelle ore precedenti al raid notturno, hanno causato almeno 8 morti in Ucraina. L'Italia parteciperà con una rappresentanza politica alla summit sul cosiddetto terrorismo russo organizzato a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. A quanto si apprende, il governo sta lavorando per essere presente con un sottosegretario. La cronaca: un giovane di 21 anni è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato in Puglia. Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale, 3 le auto coinvolte. Siamo allo sport, il tennis. A Wimbledon è il giorno della difesa del titolo per Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev alle 17. Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana. Ed è tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: a bordo.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FT. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano, della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta, YouTube e Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1973.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Stretto di Ormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave. Martedì a Roma i colloqui tra Libano ed Israele. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani, commentando le minacce a Meloni su un giornale iraniano, ha detto: certamente non si fa intimidire. E perquisizioni della polizia nei confronti di 3 indagati residenti a Roma, Savona e Caserta, accusati di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. I 3 giovani dai 20 ai 26 anni parlavano di atti violenti armati basati su posizioni suprematiste e antisemite. A Cremona un 19enne accoltellato è morto in ospedale, caccia al responsabile. Il giovane di origine egiziana e residente a Cremona è stato colpito con diversi fendenti intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Spostiamoci in Inghilterra. Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widcombe. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche oppure ad un atto di terrorismo. Voltiamo pagina. Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano. In sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, ovvero quelli del 2022. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calina.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Omar Kurtz, Coco.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

In Radio Calima suena Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Mi sento un...

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente, il portavoce iraniano Rezaei su X ha scritto: ci siamo ripresi Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo. Attaccati anche il quartiere generale americano in Bahrain e la base aerea di Al-Adid in Qatar. Il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar ha invitato il suo omologo iraniano Raghchi alla moderazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria Corato in Puglia del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente, alla presenza tra gli altri del capo dello Stato Mattarella e delle famiglie delle vittime e dei feriti. E proprio questa mattina incidente stradale mortale sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, a perdere la vita un 21enne e 2 feriti, di cui la più grave è una 30enne trasportata in codice rosso in ospedale, 3 le auto coinvolte. È finito in carcere a Firenze a 87 anni per un furto d'auto di 3 anni fa. Ora l'assessorato alle politiche sociali di Palazzo Vecchio sta cercando una struttura disposta ad accogliere l'anziano che non ha parenti fuori dal carcere. MotoGP al Sachsenring, il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà la MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio, caduto nel warm-up ma per fortuna senza conseguenze. Il miglior tempo lo ha invece messo a segno proprio Marc Marquez. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi, il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, La vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi. E con un sorriso in più, tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
0: Viaggia senza interferenze, scarica l'app

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini ha qui insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì-Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano. Della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta, YouTube e Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente e la portavoce iraniano Redzei su X ha scritto: ci siamo ripresi Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo e alcune basi americane. E la senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. La cronaca: è morta ad un mese di distanza dal morso di una zecca che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Adige, è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme. Addio a Peppino Di Capri, oggi l'ultimo saluto alla voce di Champagne, morto ieri alla soglia degli 87 anni. I funerali sulla sua amata isola nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta. Per l'occasione è stato proclamato il lutto cittadino. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro ad Apice, Benevento, è stata registrata dai sismografi alle 4.56 di questa mattina. 13 km la profondità misurata. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni confinanti della provincia di Avellino. In corso verifiche per accertare la presenza di eventuali danni. Siamo allo sport. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nella staffetta 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. E di nuovo escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartiere generale americano in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman, ma anche depositi di carburante statunitensi nella stessa area. I paesi del Golfo condannano la nuova ondata di attacchi iraniani. Il 12 luglio 2016, nell'incidente ferroviario tra Andria e Corato, persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite. A 10 anni di distanza, questa mattina si è tenuta una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato familiari delle vittime e superstiti. La USL di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3.750.000 euro la famiglia di un bambino di 6 anni nato tetraplegico all'ospedale Santa Maria Nuova. Lo ha stabilito il Tribunale con una sentenza di primo grado, come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino. Il decreto Autovelox entra in vigore dal 12 luglio. Le segnalazioni che arrivano dagli autovelox non omologati non potranno più essere usate per le multe. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette ordine ad una questione di cui si discute ormai da anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. L'acqua del Po troppo calda fa morire cozze e vongole. L'ondata di calore che sta investendo anche l'Europa condiziona il Tour de France, ridotta infatti di 30 km la nona tappa. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionato dalla vitola. Lo dice Siegfried Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura e in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di la vitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. La redazione di Report fa sapere: noi siamo stati pesantemente attaccati, ma andiamo avanti con determinazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si è tenuta ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha incontrato i familiari delle vittime e i superstiti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Svridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nella notte intanto ancora attacchi di Mosca, 4 morti. Kiev fa sapere di aver colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. E di nuovo escalation in Medio Oriente. Il consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Teheran ha richiuso lo stretto e colpito 2 navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro Teheran. Tennis: Jannik Sinner torna oggi sul campo centrale per la finale di Wimbledon. L'obiettivo è difendere il titolo conquistato un anno fa. Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev, fresco campione del Roland Garros, è sconfitto dall'azzurro negli ultimi 9 confronti. Tennista in campo alle 17. È tutto, a più tardi.

presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran. Teheran non controlla Hormuz. Lo stretto è aperto a tutte le navi che intendano transitarvi legalmente. Nella notte il regime ha annunciato la chiusura dello stretto e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di raid. L'Iran ha reagito prendendo di mira i paesi arabi vicini. Attacchi condannati dal Qatar che li ha definiti una pericolosa escalation. L'Oman ha convocato l'ambasciatore iraniano per protesta. Il presidente ucraino Zelensky annuncia la rimozione della premier Yulia Sviridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Kiev sta cambiando strategia sia in politica estera che interna, scrive Zelensky su X. Siamo sotto attacco ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. Punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. La fase più intensa è attesa tra martedì e mercoledì. Possibile tregua dal 18 luglio. La MotoGP Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Yayo Gura e Raúl Fernández. Fuori di Gian Antonio e Alex Marquez, caduti dopo pochi giri. È tutto.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sfida l'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta su Andy Raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier Yulia Shviridenko, che era stata nominata solo un anno fa. Intanto almeno 4 persone sono morte in Ucraina nella notte in seguito ad attacchi russi. Un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Il rinvenimento è in località Calde, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto ieri pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare del municipio. Dalle 17 la cerimonia funebre nell'ex cattedrale di Santo Stefano, proclamato il lutto cittadino. La MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Alle sue spalle le Aprilia Track House di Ayogur e Raul Fernandez. Per il pilota Ducati è la decima vittoria sul circuito del Sachsenring in top class. Per il tennis, Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. Si gioca alle 17. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 82 0078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 32 minutos.
2: Sono le 16 e 32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Donald Trump sfida all'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Gli hanno rifiutato le iscrizioni alla scuola di danza e per questo motivo un uomo di 52 anni ha prima esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare della palestra, e poi ha rivolto quella stessa arma contro di sé togliendosi la vita. È successo oggi a Cagliari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Tragedia nel mondo del motociclismo. Due piloti, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rus Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca sul circuito di Brno, cancellato l'intero programma del weekend. Tennis sul centrale di Wimbledon, si gioca l'ultimo duello. Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano per il titolo in una finale che mette in palio molto di più di una coppa. Da una parte c'è il campione in carica, l'azzurro, chiamato a confermarsi campione. Dall'altra il tedesco, che insegue il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. È tutto, a più tardi.

0: seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Julieta.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17:31 minutos.
3: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
4: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente, ancora tensioni su Hormuz, lo stretto è aperto, le abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano Donald Trump, ma Teheran sostiene di averlo chiuso. Raid incrociati tra Washington e Teheran. Il tycoon commenta, avevamo un accordo con l'Iran, poi hanno attaccato le navi. Almeno 6 palestinesi sono morti in seguito a circa 20 attacchi condotti da Israele nella striscia di Gaza, in particolare a Gaza City e Khan Yunis, nella parte meridionale dell'enclave. Intanto i media israeliani riportano che la data per le prossime elezioni politiche in Israele sarà il 27 ottobre, mentre la Knesset si dovrebbe sciogliere questo venerdì, avendo terminato il suo mandato di 4 anni. 2 giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema. All'aggressione avrebbe preso parte anche un terzo ragazzo, sempre di origine straniera, al momento ricercato. Capri si ferma per l'ultimo commosso saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di quasi 87 anni. I funerali nella chiesa di Santo Stefano, lutto cittadino e migliaia di messaggi, risuonano versi de Il Sognatore. Tra i presenti nella chiesa gremita anche il presidente del Napoli, De Laurentiis. Ciclismo, Mathieu Van Der Poel vince la 9ª tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. L'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Quinto posto per Ganna, Pogacar in giallo. È tutto, a più tardi.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Radio Calima.
1: En Canarias.
2: Es en la hora 18:30 minutos.
3: Sono le 18:30 minuti. Radio Calima.
4: Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Nuovi attacchi americani vicino Hormuz, nuove esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano Americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco, era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.
0: Riavvolgi il tempo.

0: Ehi, vieni da Ikea per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival Ikea dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app Ikea Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98. O sulla nostra pagina web.

0: viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: En Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
0: Sono le 19:31 minuti. Radio Cali.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui insegnato a leggere, a scrivere, a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano. Della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta, YouTube e Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 20, 30 minutos.
2: Sono le 20 e 30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1983.
6: Sono fra di noi.

Castello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Sono le 21 e 31 minuti. Radio Canarias.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Sono le 22:30 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti.

ad un fremito, ehi. Passano alcune musiche.